severo, se une unu panurui, ce no miensu sempre lui. Dipende. Tra silvestro quello destro e calistro il sinistro, lui sta sempre un po' centrale, il suo nome è Pasquale. Dipende. Dipende. Ma che dipende? Da che punto tu lo guardi, tutto dipende. Dipende.